0: los 40.
1: Todos los éxitos.
0: Todos los éxitos.
2: La extraño, dice. Se mi sono amato di una maniera che lei mi piace, che ricorda sentire insieme a lui.